sono 30.000 i libera tra l'altra cosa partita in campo. Tuttavia, questo inizia anche una lista di libri.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.